0: Acum caloriferca. Non è risa genda.
1: Ma che lep,
0: comandante.
1: Zelona, se c'è questo, sono ancora da lep, comandante. E vedi la senda, è una izmetek, pa ci slovenski.
0: Ti si omenila pre Marto Zare?
1: Vedi da sam omenila Marto Zare, pa ci.
0: Ampak ti v resnici ne veš točno kako zveni Marto Zare, ne? Ti samo poznaš njeno ime.
1: Ko?
0: Damo zdaj cel komad.
1: Pa ci jaz to poznam, drga.
0: A veš, da je zdaj to?
1: Ja, se vedi to.
0: Kako pa Marto Zare zgleda?
1: Z